mettere tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre. Dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale, e non abbandonarsi a facili trionfalismi né a semplicismi politici di sé. Compagni, c'è un fatto culturale e politico di grande importanza. Mi rendo conto perché è difficile, mi rendo conto anche di una certa difficoltà. Ma noi comunisti dobbiamo essere convinti e coscienti e dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre. Dalle chitarre, dai canti politici, alla musica elettronica, alla musica strumentale. E non abbandonarsi a facili trionfalismi.